0: arriva qui per Nadal, la festa. E se voulez fare la festa, a questo dimensado se passerà a Monségur. Donc, espero que avez planutat per avere tutte le informazioni che cal buscarà sul sito Carrieros Occitanos. Donc, a nasbeire sul sito di Carrieros Occitanos che se demanderà a Monségur e avez tutte le informazioni necessarie. Vous désirez une bonne semaine, vous merci d'avoir écouté Coup au Cap et vous dites à plat Léo.
1: Vos podcasts et replays, podcasts et replays, cfmradio.fr.